0: Dagli studi di Stadtfilter va ora in onda Azzurro, un programma del Comitato Cittadino Italiano di Winterthur.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati cari radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Stadtfilter. Oggi 19 agosto 2026 siete sintonizzati al programma di Azzurro. Io, Concetta Mazzeo, vi do il benvenuto e insieme a delle informazioni oggi sentiremo della bella musica italiana. Qui con me a farmi compagnia da spalla abbiamo il nostro caro presidente del Comitato Cittadino di Winterthur, Giuseppe Ticchio. Ciao Giuseppe!
2: Ciao anche a te, Concetta, buon pomeriggio e ben ritrovata anche a te. Allo stesso modo ben ritrovata anche alle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori, così come hai appena detto, e anche in virtù del fatto che sono passate 2 mesi che non ci sentiamo. A tutti voi il mio più affettuoso saluto. Come sempre utilizzeremo questa ora di radio Stadtfilter con la trasmissione Azzurro per informarvi su tutto ciò che ci riguarda come comunità del circondario di Winterthur, ma anche oltre. Buona trasmissione e buon ascolto a tutti.
1: Eh sì, come hai detto pure tu, abbiamo avuto una bella, lunga, calda pausa estiva e qui ci ritroviamo con molto piacere a farvi compagnia, appunto, come ha detto anche Giuseppe, a darvi delle informazioni sia di uso comune, di politica, di eventi che avremo prossimamente, insomma un po' di tutto. Una informazione a 360 gradi. Però prima di iniziare ascoltiamo un brano di Jovanotti con Buon Vento e noi ci risentiremo fra un paio di minuti. A dopo, ciao!

0: Bellissima questa canzone, ci ha sprizzati di gioia, vero?
1: Appunto.
0: Sì, siamo partiti in quarta,
1: sì,
0: già.
1: Infatti.
0: Ok, allora, per iniziare con il primo evento, posso dire che sarà molto, ma molto interessante. Con il signor Giovanni Avvantaggiato. Ho sempre problemi con questo cognome. Avremo un pomeriggio informativo, diciamo un incontro dedicato alla non violenza. Cosa significa? C'è tanto da dire. Comunque, questo è un invito aperto a genitori, educatori, a responsabili della comunità che appunto condividerà spunti e risponderà alle vostre domande il signor Giovanni. Questo sarà veramente un'occasione per dialogare e confrontarsi. Sarete tutti benvenuti, Giuseppe. Io l'ho introdotto, adesso per i dettagli lascio a te la parola.
1: Sì, Concetta, proprio così come hai appena illustrato e comunicato a tutti chi ci ascolta. Appunto, come Comitato Cittadini e come Commissione dei Genitori di Winterthur stiamo organizzando questo pomeriggio informativo previsto per sabato 19 di settembre 2026 alle 16:30 presso il centro parrocchiale San Francesco, come nella Sankalstrasse 18 qua a Winterthur, sulla consulenza pedagogica e formazione alla non violenza. Il tema sarà sviluppato, come hai appena detto, dal dottor Giovanni Avvantaggiato, laureato in scienze e pedagogia. Già da oggi vi invitiamo a non mancare. Per altri impegni altrettanto importanti per la nostra comunità ci aggiorniamo nella prossima trasmissione. Naturalmente per questo evento del 19, come stiamo dicendo, informiamo tutti e vi invitiamo tutti ad essere presenti perché è una prima, se così si può dire, a Winterthur come comunità italiana che organizziamo un evento di questa portata. E in un mondo complicato e difficile come adesso sicuramente sarà un pomeriggio non di poco conto e molto formativo su tutti i punti di vista.
0: Hai detto benissimo, è veramente un argomento vicino a tutti noi, qualsiasi età, in qualsiasi ambiente c'è questo tipo di diciamo il contrario è più bello dire non violenza, no? È più bello di dirlo appunto in diverse forme, in diverse modalità, e quindi è giusto saper riconoscerla, saper dopo agire oppure sapersi comportare per non cedere a tutte queste forme di aggressione, possiamo dire?
1: A tutta questa attenzione molto difficile.
0: Perché veramente è un argomento molto delicato e più si conosce e meglio è anche per noi persone adulte. Tante volte veniamo confrontate e in certe situazioni che appunto non

0: non sappiamo come comportarci, come reagire, oppure reagiamo nella maniera sbagliata. E quindi penso sia veramente molto, ma molto interessante venire. Quindi il nostro invito è di nuovo vogliamo ripeterlo?
1: Sì, sabato 19 di settembre presso il centro parrocchiale di Winterthur, nella Sangalstrasse 18, come oramai da tantissimi anni, anzi forse 20 anni da quando è stato aperto il centro, che diciamo, i nostri appuntamenti sono fissi in questa sede.
0: Eh sì, è un bel luogo di condivisione, informazione, socializzazione, un po' di tutto. È la casa di tutti noi.
1: È la casa degli italiani.
0: Eh sì, abbiamo fatto un paio di pranzi, cene, feste. È bello avere un punto di riferimento, un luogo. Anzi, dobbiamo dire che adesso è diventato anche il luogo dove si rinnovano.
1: I passaporti, ma su
0: Ecco.
1: questo ritorniamo più avanti.
0: Adesso mi è venuto
1: Sì.
0: proprio, come si dice, appunto, è un luogo per fare tante cose e anche per ritrovarsi in diverse situazioni, sia burocratiche che di festività, che familiarità, insomma, è un po' di tutto. Il signor Giovanni, possiamo anche dirlo, il 4 di luglio abbiamo avuto noi come Commissione dei Genitori di Lingua e Cultura Italiana la festa di fine dei corsi e il signor Giovanni ha avvantaggiato e si è presentato e si è fatto un po' conoscere tra i genitori chi è e niente, ha fatto un invito indiretto, vero? Quella volta lì, e adesso appunto siamo arrivati alla data e al pomeriggio informativo. Ok, Giuseppe, volevi dire qualcos'altro?
1: Sì, appunto, solo per dire che adesso è un'informazione radiofonica, però nei prossimi giorni, quando il volantino sarà ufficializzato, allora lo pubblicheremo, lo daremo alle associazioni che aderiscono al Comitato Cittadino. Comunque ci sarà un'ampia informazione su questo pomeriggio informativo.
0: Eh sì, e quindi più si parla meglio è, anche perché le cose buone, le cose belle bisogna, come si dice, le brutte notizie arrivano subito, le cose belle sono, come dire, è
1: Ci vuole più
0: normale.
1: tempo per farle recepire a tutti noi.
0: Infatti, quindi il 19 settembre alle 16:30 la Missione Cattolica. Adesso un brano musicale di Annalisa con Canzone Estiva. L'estate non è ancora terminata, anche se le ferie. Purtroppo sì. A dopo!

0: noi invece continuiamo. Anche questa bellissima canzone ci riporta un po' all'estate. Giuseppe, tu hai fatto la pausa e adesso sei ritornato come?
1: Come presidente del comitato cittadino, che andiamo avanti per organizzare e fare in modo che la nostra comunità non si annoia.
0: Ecco, bravissimo. Quindi le tue ferie sono finite in tutto e per tutto?
1: Sì, appunto.
0: Sei al 100% adesso qua.
1: Una decina di giorni fa e appunto sono andato, ritornato, ho vissuto un po' di vita paesana, che sono stato al mio paese di nascita, di origine. E niente, ho raccolto anche notizie che possono essere utili anche alla nostra comunità. E niente, adesso sono qua e ci immergiamo nel nostro mondo winterturese.
0: Una domanda, adesso che sei stato giù in ferie, sei riuscito a staccare la spina oppure la tua testa era sempre un pochettino qua per le varie cose da fare, da sistemare, da completare?
1: No, diciamo che vabbè,
0: perché il lavoro è tanto,
1: in qualche modo è stato anche così. Però siccome ero preso anche dalle iniziative da fare al mio paese, allora diciamo, mi sono concentrato. Però Winterthur di sicuro non me lo sono dimenticato.
0: Ok, quindi sei stato, diciamo, 60% turista e 40% presidente.
1: Diciamo così.
0: Ok, cosa volevi dire ancora? Ti ho interrotto.
1: No, niente, appunto, in virtù di questo piacevole scambio, diciamo, di opinioni, di idee, di come abbiamo passato le ferie, e tornando e venendo al comitato cittadino, certamente dopo un periodo di vacanza, questo vale per tutti, la ripresa sempre per noi tutti, sempre un po' più, diciamo, difficoltoso, un po' più in salita. Però piano piano tutti ritorneremo alla nostra quotidianità, cioè in questo caso come comitato cittadino già ci siamo immerso, e a partire dai prossimi giorni inizieremo soprattutto la preparazione della festa del bambino e della famiglia, che si concluderà poi sabato 23 di gennaio del 2027 presso la sala del Sacro Cuore della città di Winterthur. In questa preparazione è contemplata anche la quarta edizione del concorso Conosci l'Italia, modalità da seguire, appunto, sono che i bambini da 6 a 9 anni di fare un disegno che rappresenta qualche cosa dell'Italia su un foglio A4. Poi tra i 10 e i 13 anni scrivere un testo o anche disegni che con immagine descrivo qualche cosa che è piaciuto in Italia, in questo caso essendo ritornato dalle ferie, e poi dai 14 ai 16 anni scrivere una presentazione con testo e immagine che sarà approfondito con un argomento, come ad esempio un personaggio storico, un luogo, un evento italiano, diciamo, che ci ha colpito. Di personaggi storici chiaramente come Italia ne abbiamo tanti, pertanto essendo, diciamo, per una tipologia di giovani dai 14 ai 16 anni di sicuro avranno qualche cosa da farci vivere, appunto. Nel momento in cui, adesso vi ho letto così velocemente il volantino, ma negli prossimi giorni troverete questa informazione presso le nostre associazioni di appartenenza, presso i corsi di lingua e cultura italiana che all'inizio del mese inizieranno. Ovviamente lo pubblicheremo anche sui social, oppure magari scrivendoci alla radio, magari Concetta adesso per scrivere alla radio ci dirà l'indirizzo per poter, diciamo, comunicare con noi.
0: Sì, lo dico adesso. Allora, in radio con Concetta, @gmail.com. Tutto scritto in italiano, volevo dire, in minuscolo e tutto attaccato. Quindi niente, noi vi risponderemo alle varie domande oppure non lo so, insomma siamo qui per voi.
1: Appunto, per questo particolare siamo a vostra disposizione e nella speranza di raccogliere molti, diciamo, lavori di questi nostri giovani italiani per dare questo segnale e non perdere la nostra italianità nonostante che siamo fuori dai confini.
0: Devo dire che quest'anno, cioè all'inizio dell'anno, alla terza edizione, i lavori, abbiamo chiesto ai genitori e ai ragazzi se potevamo leggere oppure appunto i disegni, spiegarli in radio, e devo dire che c'è stata una risonanza molto molto bella, intensa, e è stato molto bello anche per noi leggere i vari lavori, e devo dire che questi ragazzi hanno molta empatia, hanno dei valori profondi, dei principi che devo dire tramite questi lavori sono riuscita a conoscere questi ragazzi sotto un altro aspetto, oggi che è tutto così leggero, oggi che appunto sono tutti collegati con internet, ma forse meno con il compagno di banco. Devo dire che sono stati dei bellissimi lavori e appunto esperienze che hanno potuto anche vivere giù con il nonno, cose che appunto richiama le tradizioni, la famiglia e tant'altro. Giuseppe, volevi dire qualcosa? Persa in questo.
1: Volevo solo, non dico completare, ma darti agio di quello che hai detto, perché questa forma, diciamo, di far partecipare i nostri giovani è quello effettivamente proprio di analizzare, ho visto dai loro occhi l'Italia, che naturalmente non sono nati qua, cosa hanno visto, come la pensano, e magari, come hai appena detto, ci sono stati anche dei suggerimenti di che cosa gli piacerebbe che cambierebbe. Questo sono tutte piccole cose che, se aiutiamo a svilupparlo nei nostri ragazzi, sicuramente ne abbiamo tutto da guadagnare. Se no non li incitiamo, non li attiriamo la loro attenzione con delle iniziative di questo genere, di sicuro non nasce niente di bello e niente di buono. Pertanto andiamo avanti, ma abbiamo bisogno naturalmente del vostro aiuto come genitori che ci ascoltate, e che i vostri figli possano partecipare a questo concorso, che è sicuramente di una validità non di poco conto.
0: Eh sì, e poi devo dire grazie a tutti i lavori, a tutti i ragazzi che hanno regalato a noi, quando leggevamo, delle bellissime emozioni, veramente una bellissima esperienza. E appunto anche il sostegno da parte dei genitori è stato molto molto presente, e questo ne devo dire di nuovo grazie. Solo così riusciamo ad essere un po' più uniti e a tenere vivo le nostre radici, perché appunto quando si parla della seconda, della terza generazione oppure della quarta, diventa sempre più difficile tenere saldo oppure tenere un po' vivo quello che i nostri genitori, i nostri nonni hanno vissuto nel proprio paese. Ok, adesso facciamo una sosta musicale con Saif, con Salsa Mareb. Non so se l'ho detto bene, però un buon ascolto vi auguro con questa canzone. Ciao, a dopo!

0: Allora, un brano molto corto, però molto carino, molto ritmato, molto, molto bello. Allora, abbiamo parlato della festa del bambino che appunto sarà il 23 di gennaio del 2027, come sempre al Sacro Cuore, alla Sala Grande, abbinato al concorso Conosci l'Italia, e poi ci saranno appunto vari eventi, avvenimenti che adesso dobbiamo ancora un po' sistemare, organizzare, vero? Mettere su bianco, su nero su bianco, vero?
1: Eh sì, appunto, come ho appena detto, adesso partiamo con l'organizzazione e poi man mano che faremo le prossime trasmissioni terremo a conoscenza passo passo la comunità.
0: Eh sì. Allora, passiamo con un altro punto, ad un altro punto. Prossimamente ci saranno le votazioni del Comites, che inizieranno a settembre per poi terminare a dicembre. Giuseppe.
1: Allora, su questo importante tema, a inizio settembre del 2026 tutti i consoli e le ambasciate italiane nel mondo firmeranno il decreto per indire le votazioni dei comites. Precisamente comites vuol dire comitato italiano estero. Queste votazioni ci terranno impegnato fino al 4 di dicembre, il giorno conclusivo delle votazioni. Come comunità italiana di Winterthur e anche nel mondo intero, inizialmente cosa dobbiamo sapere? Dopo la firma del decreto, come ho detto, da parte dei consoli e anche delle ambasciate, noi come comunità italiana nel mondo, se desideriamo votare, questo è molto importante, io comunque chiaramente sollecito a farlo, perché sono questi momenti per fare in modo, diciamo, che possiamo veramente contarci e che ci siamo. Ognuno di noi comunque si deve iscrivere all'albo degli elettori presso il consolato di appartenenza. Per questo, o in questo caso, come comitato cittadini e come associazionismo organizzato di Winterthur, ma anche nelle altre parti della Svizzera e del mondo, vi aiuteremo a fare questa iscrizione. Tutti quelli che si iscriveranno riceveranno il plico elettorale. Chi non si iscrive non lo riceverà. Pertanto, come dicevo prima, è molto importante questo passaggio. Secondo passaggio, dopo la firma del decreto, sarà formalizzata la composizione delle liste. Ovviamente in una lista intendiamo inserire uno o più persone o candidati di Winterthur come nostra comunità, e nello stesso tempo già da adesso vi invitiamo a votarli. Però torno a dire, li possiamo votare soltanto se preventivamente ci iscriviamo all'albo degli elettori nel nostro consolato di Zurigo. Appunto, una volta votati possiamo essere rappresentati come Winterthur nel comites della circoscrizione consolare, così come è sempre avvenuto fino a questo momento che parliamo. Ecco, in questo caso, come fine legislatura, personalmente sono al secondo mandato, non mi potrò più candidare, però ci sono tanti altri amici e amiche che lo potranno fare. Allora, come precedentemente ricordato, il mio auspicio come Presidente del Comitato Cittadini è quello che tutti noi ci iscriviamo all'albo degli elettori presso il consolato, affinché in tanti possiamo partecipare al voto. Alla domanda se partecipare a questa consultazione è importante, la risposta è sì, non per altro se non quello di difendere quel poco che ci è rimasto da difendere. Per esempio, i corsi di lingua e cultura italiana, un migliore funzionamento dei servizi consolari, e su questo diciamo che come Winterthur, rispetto ad altre realtà, siamo già molto, diciamo, più avvantaggiati con i corsi di lingua e cultura che appunto attraverso la commissione dei genitori organizzano, ma anche con il funzionamento dei servizi consolari, dal momento in cui, come abbiamo detto anche prima, c'è questo servizio dei passaporti che non è una cosa da poco, ma c'è anche la possibilità di informare le persone che hanno intenzione di essere informate sanno bene che si possono rivolgere al Comitato Cittadini. Tenere sempre alta l'attenzione presso il governo di turno per quanto riguardano le agevolazioni che ci riguardano da vicino come italiani iscritti all'AIRE, difendere l'italianità nel mondo, ovviamente tanto altro ancora che in ognuno di noi, man mano che si presenta l'occasione, diciamo, per esprimere o per capire come bisogna muoversi, lo potrà sempre fare attraverso sia la radio, sia il Comitato Cittadino, sia l'associazionismo. Allora, senza la nostra partecipazione al voto, questi auspicati privilegi scompariranno di sicuro molto più velocemente. Sulle votazioni dei comites ritorneremo nelle prossime trasmissioni per ricordare i passaggi successivi da prendere in considerazione. Come per eventuali domande potete chiamare al seguente numero telefonico 076 412 78 52, ma naturalmente anche scrivere alla radio all'indirizzo che poc'anzi Concetta ha già comunicato. Magari se lo vuoi ripetere un'altra volta sarà sicuramente molto valido.
0: Sì, allora in radio con Concetta @gmail.com, tutto attaccato e tutto in minuscolo. Giuseppe, sai una cosa? Mi è venuto adesso di... Il comites sicuramente è importante, essere presenti, farsi vedere, farsi sentire per dare voce sia alla voce dei cittadini allo Stato italiano, diciamo così, e viceversa, noi possiamo poi dare la stessa cosa ai nostri cittadini, tutte le informazioni, tutto quello che ci riguarda. Però adesso, praticamente, cosa significa una persona che viene scelta per rappresentare il comites? Fisicamente cosa deve fare? Ci sono delle riunioni mensili oppure ci sono delle ore da fare? Come si svolge? Perché sicuramente se qualcuno ha interesse, però dopo forse si spaventa di prendersi un impegno che dopo non può tenere a pieno, no?
1: Comunque, intanto essere eletto nel comites non è proprio un impegno così importante, cioè non importante nel senso che non è importante, ma è quello di rappresentare, come dicevo prima, la comunità da dove viene, far sentire la voce della propria comunità. Le riunioni sono la media di uno ogni due mesi, a meno che se rimane consigliere, diciamo, semplice. Se poi naturalmente fa parte dell'esecutivo, allora degli impegni sono più frequenti, però questo non è che uno viene catapultato a far parte della segreteria, diciamo, del comitato, del comites, ma bensì se la sente allora può andare avanti, se non se la sente da consigliere può sicuramente dare il proprio contributo. Le riunioni comunque sono di sera. È evidente che in questo caso noi che abitiamo a Winterthur per le riunioni dobbiamo andare a Zurigo, così come è sempre successo, però in tanti casi adesso con i nuovi mezzi moderni che abbiamo tantissime riunioni vengono fatte anche via etere, perciò non è detto che sempre bisogna andare a Zurigo, si può fare pure da casa. Però chiaramente chi intende, diciamo, partecipare in prima persona a queste votazioni automaticamente per ulteriore informazione faremo una riunione pure come comunità di cittadini con queste persone per illustrarle più da vicino quali sono, diciamo, le formalità da seguire, ma in linea di massima alla tua domanda, diciamo molto grossolanamente, questa è un po' la risposta. Un po' di impegno ci vuole, ma non deve essere così profondo, un po' più profondo se uno fa parte, diciamo, dell'esecutivo del comites.
0: Ok, no, perché penso che appunto questa sorge spontanea, questa domanda, perché se una persona prende, si vuole prendere un impegno, deve anche appunto dopo saperlo,
1: Portare a termine.
0: ecco.
1: Ecco, non a caso su questo concetto, il fatto di aver dato il numero di telefono e anche da poter scrivere alla radio, questo vuol dire che chi ci ascolta fosse interessato, appunto, è automatico che è opportuno che si metta in contatto con noi, perché poi dobbiamo in certo senso spiegare pure altre cose, perché non tutti poi possono far parte del comitato. Prima di tutto bisogna essere iscritti all'AIRE, ma penso che di questi tempi tutto lo siamo. Poi non devi avere un impegno, diciamo, che riguarda lo Stato italiano, ma faccio così un esempio banale. Un impiegato del consolato non può fare non può partecipare alle votazioni del Comites. Se uno fa il corrispondente consolare, non può partecipare alle votazioni cioè può partecipare, che può votare, questo sì, ma non può essere
0: Eletto.
1: eletto. Ecco, faccio un altro esempio, visto che il presidente, cioè abbiamo a Winterthur, nel caso di Domenico Quintamo, presidente del CASLI, lui non può, finché è presidente del CASLI, non potrà presentarsi come essere eletto, diciamo, come candidato, perché appunto c'è un impegno molto importante
0: Nel Casli.
1: nel CASLI, questo.
0: Eh sì, quindi ci saranno sicuramente tante persone con tante idee motivate e quindi non indugiate a telefonare, a scrivere, a chiedere. Noi, specialmente poi Giuseppe, è sempre a disposizione per qualsiasi domanda. Anch'io all'inizio, quando ho iniziato qualcosa, dissi a Giuseppe: ti ricordi? Giuseppe, ma come faccio? Come inizio? E lui mi disse molto, molto carinamente: guarda, nessuno è nato imparato, un peu, passo passo, poi vedrai. E così, sono salita sulla bicicletta e ho cominciato a pedalare, sto ancora pedalando. E ad ogni pedalata devo dire che si aggiunge qualcos'altro e diventa sempre più interessante, perché tutte queste, come si dice, queste informazioni, questi aiuti, non lo so come, si intrecciano l'uno con l'altro e diventa un interesse unico. Diciamo, possiamo dirlo così,
1: Sì,
0: che
1: certo.
0: può essere anche d'aiuto a tante persone, però è tutt'uno, e questo rende ancora molto più interessante, perché non è che queste informazioni vanno ognuno parallela all'altra. Alla fine hanno un comune denominatore, e questo significa che tutte le piccole sorgenti vanno nello stesso fiume, nello stesso lago, e quindi diventa una cosa grande. È un esempio che mi è venuto adesso proprio, proprio così, però penso di aver reso l'idea.
1: Sì,
0: Sono
1: no,
0: stata chiara?
1: no, sei stata chiarissima. Appunto, la conoscenza di qualsiasi cosa è la ricchezza di ognuno di noi. Non conoscerlo significa, appunto, diciamo, arrivare lo stesso al traguardo, ma facendo altre strade molto più lunghe, molto più. E
0: Infatti.
1: infatti, nel prossimo tema che vorremmo sviluppare, ne parlerò anche di questo.
0: Ok, adesso mandiamo un brano di Niccolò Filippucci, Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. A dopo.

0: Allora, siamo di nuovo qua, siamo quasi, mancano pochi minuti, 15-16 minuti alla fine di questa trasmissione. E volevo chiederti, Giuseppe, tu sei stato in Italia e hai detto così che un po' cioè, il pensiero a Winterthur e anche agli impegni giù in Italia ci sono stati per il tuo paese. Come dire, quindi tu come hai vissuto? Hai dovuto sicuramente svolgere qualcosa con la burocrazia oppure con la carta d'identità digitale oppure hai sentito le persone che hanno dovuto fare questi documenti? Come ti sei confrontato con i servizi online e la risposta che hai sentito dai vari cittadini? Com'è stata?
1: Allora, certamente in questo periodo vacanziere non è solo stato caldo meteorologicamente parlando, ma lo è stato anche con, diciamo, le istituzioni, in questo caso comunale, per quanto riguarda le novità di istruire la carta d'identità nei nostri comuni. Allora, con quei pochi che ho avuto modo, diciamo, di confrontarmi, ho potuto sentire e anche seguito, cioè ho sentito e posso dire che chi è che ha seguito i nostri suggerimenti è andato benissimo. Cioè, qual erano i nostri suggerimenti? Erano quelli che prima che si andava nel proprio comune di origine, se uno voleva una carta d'identità, era opportuno che si iscriveva, cioè faceva un appuntamento pure là. Ma la stessa cosa valeva anche per quelle persone che non andavano al proprio comune, però andando in un altro comune d'Italia potevano fare la stessissima cosa. Su questo particolare è successo che in questi comuni, che non è il comune, non è il comune di iscrizione AIRE, hanno chiesto ai cittadini di chiedere loro come cittadini il nulla osta al comune di iscrizione AIRE. Mentre appunto questo la legge non lo dice perché sono loro come comuni che devono fare appunto, devono chiedere questo nulla osta. Allora c'è stato un po' di problema. Laddove invece, come dicevo prima, le persone che hanno seguito il nostro suggerimento, quello di iscriversi, cioè fare una prenotazione, quando sono andate nei propri uffici dell'anagrafe, hanno avuto le soddisfazioni e, come ho detto prima, è andato benissimo. Per tutti quelli che hanno improvvisato, un po' come fare turista fai da te, non tutti hanno avuto le stesse soddisfazioni. Esempio, non avendo fatto nessuna prenotazione al proprio comune, non hanno potuto fare la carta di identità. Perché intanto cioè, ognuno di noi aveva a disposizione la settimana o le 2 settimane. Invece, appunto, in quei giorni erano già gli appuntamenti erano già definiti e le persone non hanno avuto la loro possibilità. Anche perché, comunque, una volta istruito la carta d'identità, come abbiamo sempre detto, uno poteva dare l'indirizzo qua, diciamo, a Winterthur o in altre parti del mondo di farselo arrivare direttamente a casa. Non hanno avuto soddisfazione perché al proprio cambiamento di indirizzo non è seguito al consolato, non seguendo al consolato, non è seguito neanche al comune. E allora queste persone si sono trovate che volevano fare la carta d'identità, magari avevano pure la prenotazione, ma l'indirizzo non era quello giusto,
0: Attuale.
1: e allora hanno dovuto, appunto, quando ritornavano in Svizzera e in altre parti del mondo, provvedere, così non hanno avuto la carta d'identità. Per chi ci sta ascoltando, lo invitiamo a raccontarci magari altri aneddoti di questi che ho appena raccontato e per la propria esperienza fatta nel proprio comune, sempre in materia di carta d'identità. Questo sondaggio è interessante per far sì che le esperienze fatte da ognuno di noi possano essere utile per migliorare qualsiasi altro tipo di servizi. Appunto, aspettiamo le vostre domande, le vostre chiamate E come dicevamo prima, potete telefonare allo 076 412 78 52 o altrimenti all'indirizzo della radio.
0: Che dico di nuovo, che,
1: Sì, appunto, Concetta vuoi dire.
0: Allora, l'indirizzo email è inradioconconcetta@gmail.com.
1: Ecco, detto questo, appunto ci possiamo sempre confrontare in qualsiasi momento e come dicevamo prima, dal momento in cui ognuno segue un certo iter e le informazioni camminano con una semplicità, diciamo, non indifferente, queste persone, tutti noi, abbiamo delle soddisfazioni non di poco conto e non perdiamo tempo e nello stesso tempo non ci facciamo anche il sangue amaro. Perché molte volte è la nostra responsabilità che non viene seguito così come deve essere seguito.
0: Quindi qualcosa abbiamo fatto, un po' di piccolo, però hai avuto un riscontro positivo.
1: Sì, infatti adesso che sono ritornato, come dicevo, sono pochi ancora perché siamo ancora in ferie, si può dire, ma le persone che sono venute a Winterthur, che mi hanno interpellato, effettivamente hanno detto che abbiamo avuto soddisfazione, ma chi non ha avuto soddisfazione per i motivi che ho detto prima. O l'iscrizione che non aveva il cambio di indirizzo fatto, o altrimenti non ha fatto la prenotazione e purtroppo non ha potuto, nel periodo che stava in Italia, non ha potuto avere soddisfazione.
0: Vabbè, quindi spero che sarà questo una lezione per il prossimo futuro.
1: Per il prossimo futuro e anche per altri temi, non soltanto la carta d'identità.
0: Ma indubbiamente, perché la vita è una scuola perennemente, siamo a scuola.
1: È l'università della strada.
0: Infatti, possiamo chiamarla anche così. Come appunto hai detto tu, nessuno è nato imparato, però impariamo tutti poi. Sì. Mancano 10 minuti, mandiamo adesso un altro brano e piano piano poi qualche notizietta se ci sta nel tempo e poi i saluti. A dopo!

0: Allora, stavamo parlando perché appunto pochi minuti, vogliamo dire un po' tutto. Giuseppe, volevi dire qualcos'altro, stretto stretto?
1: No, no, possiamo passare anche ai saluti, non ci sono problemi.
0: Allora, comincia tu, dai.
1: Appunto io per i saluti, naturalmente, come ho iniziato con un caloroso saluto diciamo, di inizio, così faccio anche in questo momento un caloroso saluto di fine trasmissione. E naturalmente l'arrivederci è al 16 di settembre del 2026, con tante altre notizie, ma io spero che anche voi, così come abbiamo detto, ci potete indicare e dare delle vostre esperienze vissute nel momento in cui siete stati in Italia, di qualsiasi genere, per poterle sviluppare insieme a voi. Niente, vi auguro una buona serata, un buon pomeriggio ancora, e arrivederci alla prossima trasmissione.
0: E allora sì, siamo arrivati ai saluti anche miei, diciamo così. Io sono contenta di aver riniziato con voi, con te, con Giuseppe,
1: E anche da parte mia la stessa cosa.
0: questo nuovo cammino dopo le ferie e quindi questa prima trasmissione dopo le vacanze è stata una bellissima ora e per me è sempre un piacere essere qui con voi e con te e niente, vi auguro un buon tutto, un buon inizio, un buon proseguimento, buona serata, insomma, di tutto di più. E come hai detto tu, Giuseppe, noi il prossimo appuntamento sarà il 16 di settembre dalle ore 17 alle ore 18 su Radio Stadtfilter, un'ora di informazioni e di bella musica italiana. Da me Concetta Mazzeo
1: Da me a Giuseppe Ticchio.
0: E adesso mandiamo l'ultimo brano, Summer Funk, e niente, se ci sono due saluti dopo alla fine ci sarà, o altrimenti un ciao ciao definitivo. Ciao!